azienda na kuyenda mbira group akamba kono nziko makonzo anzi mbana dzemuraini makonzo ayasiyana nazvo nai amurume mukuru

prossimi muoio. Non che niente mi fa come la rete, ti fa affianco a una rana.

0: de Pons, es de Humusha.
1: Tutti!
0: Tutti la vivo!
1: My favorite cup, ya me Humusha, ma George!
0: Washa, wey!